佢唱爵士乐就冇得顶噶啦。Laura Fiji 今次咧都唔系好 jazzy， 只系好轻松好 relaxing 咁样咧，同我哋唱呢只旧日嘅名曲叫做《Dream a Little Dream of Me》，发个小小嘅白日梦。头先咧，我哋去听传啦，吓又有将个风扇喺个脑度等等，用尽办法去消暑。最紧要就系心情畅快啊嘛，躺喺个河边嗰度。听下啲流水声，听下啲清新美妙嘅歌声，都可以消暑。小河淌水。